Je mende. Toppa de tele. La manatina al camato. E la sattina al rotte. E la mazzina al sedine. Vista ne mende la rona. E moccatella. Canaglia vuole sedine. Sembe.